0: está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: Pinza tutta la maghera, sta na coscia bacala. Cazzo caldo mezzalero, vidamo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes.